0: figa flower, cielo cartiti, day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Figa flower.
1: Ripugliese.